per te Corsica mia, lontano andarai e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

piazza di Bo si passano l'ore. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un me ne posso scordare.

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

I muraci di una stanza hanno smarrito e un solo dente macina. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto delle alte cime entra in lo mio peto e mi porta lontano, lontano. E sto entro di te.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Quante volte c'è parso d'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resist, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sepoltura.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

amica, quando lo dita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha capiata lo dita, non c'era più un

era gioca, cocca pulente, trama d'aprile, che zì. Ti sei già un po' di mare quando fragna te storia. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima.

y a tout d'humain. Non ti manchi da scuola quando eravamo zidei. Eravamo sempre accanto come due fratelli.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

Bijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tu e radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciaci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avegui in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: All'altro mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Non parla radio mica merda.

mandaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da aver

0: ascolti tu una ult.
1: Filastro che bule, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Sì, di tutti i miei sogni.

0: voce di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ma se tu non esistessi mica, Giulia.

messaggero di Astoria con le tue giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

con affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapeva che conte erano tostonde, come sapeva che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora, apprese agli animali. A finestre la barda e dei fiuminali, un picchio di intenna la dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi u sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice

0: che nos apri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo bel in guerra,